Vjerka Srdjučka, Volare! Everybody sing! Volare, oh, cantare, oh, oh, nel

nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Thank you so much. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.